nanna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: vada io senza di te.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Lo che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia, a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è per noi due.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Ci apre e si chiude nel

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cugino e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: forse è già cominciato.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia, e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale d'uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di animarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento, curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e 100.000, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana. Dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì, 10.30, 12.30, 17.30, 20.30. Venerdì e domenica, 10.30, 12.30, 18.23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
4: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, che il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. E l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, praticamente, e non ti lascia spazio, ma nemmeno energia fisica e mentale per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
5: Radio Formia informa.
3: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu, sul mio cammino tu m'accompagni.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Formia alle ore 7 alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a mercoledì 12 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Lelia Vergine, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio alla provincia all'alta, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si vede per cena radio per compagnia, salutiamo le persone ascolta anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. ricordo mercoledì settimanale Gay Discoveries, mercoledì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa conversa di Cadusa. Noi siamo pronti alle 12:16 locali, cominciando come sempre con l'Ariete. Avete parecchi progetti nel calderone, focalizzateli su quelli che ritenete fattibili, anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto. L'Ariete al Toro, la congiunzione della Luna e Urano sostiene l'ingegno e lucidità. Potete escogitare, trovare geniali per risolvere problemi professionali. Ottimo, ismo e calma, gli antidoti contro le ansie ingiustificate. Dal Toro ai Gemelli, è un periodo frenetico, pieno di impreviste e colpi di scena, che vanno gestiti in una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli al vostro favore. Ritmo un po' fiacco che evidenzia bisogno di relax. Dai Gemelli al Cancro, pervasi da un sesto senso di benessere ed una leggera euforia, oggi grazie al Luna in Toro affrontate la vita con un sorriso sulle labbra, una seduta in un centro estetico, ne uscirete rinnovati. Dal Cancro al Leone, malumore in vista, niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischia di entrare in rotta collisione, occhio alla gola in questo periodo. Da Leone alla Vergine, con il supporto della Luna che lo elettrizza con una congiunzione, Urano accelera tutto ciò che cui entra in contatto, carriera, amore e viaggi. Bilancia, la giornata si preannuncia scorrevole, pochi grilli per la testa ma grande implicazione nell'attività che vi ripaga con soddisfazioni. Coincidenze insolite, drizzate le antenne. Scorpione, protetti da amici premurosi e da una leggera incoscienza, superate un cambiamento inaspettato, rilevandovi immuni alle ansie per il futuro. Benissimo viaggi, trasferte e vita sociale. Sagittario, giorno tranquillo, occupatevi delle pulizie della casa, del giardino o dedicatevi a qualche hobby da tempo trascurato, vi infonde gioia, un bel bagno rilassante e una lunga passeggiata. Capricorno, positivi consolidamenti professionali, rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti riguardo a nuove imprese. Acquario, sarà perché siete giù di corda o perché la Luna in Toro ha sempre di potere di irritarvi, fatto sta che apparite insofferenti e poco disposti ai compromessi. Concludiamo lo scudo oggi con i Pesci. La Luna congiunta a Urano, con un soffio potente di un vento rinnovatore, spazza via eventuali dubbi. Il futuro è promettente e la serenità un traguardo realizzabile. Ebbene, tutto anche questo mercoledì 12 agosto 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Lelia Vergine, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Il sole già sorto alle 6:18, tramonterà alle 20:37, la luna calante si è già elevata poco fa alle 5:38, calerà questa sera alle 20:35. Diamo i auguri a Amedeo Minchi, che come 79 anni, a Teo Mammucari, che come 62 anni, Alessandra Moroso, che come 40 anni. Qualche data da ricordare: 1981, viene presentato l'IBM Personal Computer modello 5150, il primo prodotto da IBM a costo relativamente basso. La frase del giorno: quando arriva la volpe non arriva l'uva, dice che è acerba. Invece pensiamo questa mattina sono le critiche fanno pensare alle lodi addormentare. Il tempo viene per chi sa aspettarlo. L'eccessiva prudenza rovina l'esistenza. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro, è tutto per questo mercoledì 12 agosto 2026, Radio Formia, l'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimanale Gay Discovery,
un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto della nostra musica.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia, e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunato la piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato a pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi-sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne, ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e 100.000 tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana, dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì, 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica, 10.30, 12.30, 18.00, 23.00. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
3: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. E l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, praticamente, e non ti lascia spazio, ma nemmeno energia fisica e mentale per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
4: Radio Formia informa.
2: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

0: Sono le 7 e 35 minuti.
1: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e dai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne, ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale Dono Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e 100.000, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. nuova tabella onistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana. Dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo è edito dalla casa editrice Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
7: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente, e non ti lascia spazio ma nemmeno energie fisiche e mentali per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
8: Radio Formia informa.
6: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Ricordi,
10: emozioni,
9: sensazioni che sanno di
10: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radioformi alle ore 7 alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a mercoledì 12 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Lelia Vergine, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio alla provincia all'alta, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe esserci nella radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Ricordo mercoledì settimanale Gay Discauris, mercoledì in voce a Gino Scintola con la valida e preziosa provenza di Cadusano. Siamo pronti alle tue 12:16 locali, cominciando come sempre con l'Ariete. Avete parecchi progetti nel calderone, focalizzateli su quelli che ritenete fattibili, anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto. L'Ariete al Toro, la congiunzione della Luna e Urano sostiene l'ingegno e lucidità. Potete escogitare, trovare generali per risolvere problemi professionali. Ottimismo e calma, gli antidoti contro le ansie ingiustificate. Dal Toro ai Gemelli, è un periodo frenetico, pieno di impreviste e colpi di scena, che vanno gestiti in una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli al vostro favore. Ritmo un po' fiacco che evidenzia bisogno di relax. Dai Gemelli al Cancro, pervasi da un sesto senso di benessere e da una leggera euforia, oggi grazie a Luna in Toro affrontate la vita con un sorriso sulle labbra, una seduta in un centro estetico, ne uscirete rinnovati. Dal Cancro al Leone, malumore in vista, niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischia di entrare in rotta collisione, occhio alla gola in questo periodo. Dal Leone alla Vergine, con il supporto della Luna che lo elettrizza con una congiunzione, Urano accelera tutto ciò che cui entra in contatto, carriera, amore e viaggi. Bilancia, la giornata si preannuncia scorrevole, pochi grilli per la testa ma grande implicazione nell'attività che vi ripaga con soddisfazioni. Coincidenze insolite, drizzate le antenne. Scorpione, protetti da amici premurosi e da una leggera incoscienza, superate un cambiamento inaspettato, rilevandovi immuni alle ansie per il futuro. Benissimo viaggi, trasferte e vita sociale. Sagittario, giorno tranquillo, occupatevi delle pulizie della casa, del giardino o dedicatevi a qualche hobby da tempo trascurato, vi infonde gioia. Un bel bagno rilassante e una lunga passeggiata. Capricorno, positivi consolidamenti professionali, rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti riguardo a nuove imprese. Acquario, sarà perché siete giù di corda o perché la Luna in Toro ha sempre di potere di irritarvi, fatto sta che apparite insofferenti e poco disposti ai compromessi. Concludiamo lo scudo oggi con i Pesci. La Luna congiunta a Urano, con un soffio potente di un vento rinnovatore, spazza via eventuali dubbi. Il futuro è promettente e la serenità un traguardo realizzabile. Bene tutto, anche questo mercoledì 12 agosto 2026, Radioformi, all'appuntamento dell'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Lelia Vergine, Santa Giovanna Francesca di Chantal, il sole già sorto alle 6:18, tramonterà alle 20:37, la luna calante si è già elevata poco fa alle 5:38, calerà questa sera alle 20:35. Diamo gli auguri a Amedeo Minchi che come 79 anni, a Teo Mamucari che come 62 anni, Alessandra Moroso che come 40 anni. Qualche data da ricordare: 1981, viene presentato l'IBM Personal Computer modello 5150, il primo prodotto da IBM a costo relativamente basso. La frase del giorno: quando arriva la volpe non arriva l'uva, dice che è acerba. Invece pensi questa mattina sono le critiche fanno pensare alle lodi addormentare. Il tempo viene per chi sa aspettarlo. L'eccessiva prudenza rovina l'esistenza. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro, è tutto per questo mercoledì 12 agosto 2026, Radioformi, l'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimanale a Gay Discauris.
un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandosi un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Sono le 9:01.
9: 12 agosto 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra, l'ultima regina dell'antico Egitto, si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990 in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex, era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. A Breeder Day, italese.

posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Italisa con la loro A Brighter Day. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

Casella numero 9 occupata dal brano di Capitan Hollywood Project More and More. Mentre al numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

Erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive alla posizione numero 8. Invece alla numero 7 troviamo I Don't Wanna Fate, Tina Turner.

Sono due le posizioni perse, dalla numero 5 alla numero 7, dal brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Invece alla numero 6 c'è Encores, i Dire Straits.

Ne guadagna 3 di posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 6 odierna. Il brano dei Dire Straits, Anchorage. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Devotion, Idatura.

0: casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Sweet di Usura.
8: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Sweet. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of Base.

rimane stabile al numero 2 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, gli Hathaway.

0: lei la canzone regina della nostra classifica, What is Love degli Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero uno, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Brigadei e Italesa. Nona, More and More, Capitan Hollywood Project. Ottava, Can You Forgive, i Pet Shop Boys. Settima, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Sesta, In Chorus, i Dire Straits. Quinta, Devotion, i Datura. Quarta, Il Battito Animale, Raff. Terza, Sweet, di Usura. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade,
3: le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni e verso il centro urbano. Rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini altezza Borgo Faiti. Per il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello, previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali. È tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato a pronto soccorso dell'ospedale di uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi-sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato, in particolare nel territorio di Itri, la zona di Pagnano, all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro, e ancora, sempre a Itri, in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento, curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e 100.000, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. nuova tabella onistica e nuovo punto informativo per il cisternone romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana, dal venerdì alla domenica il cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
4: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, che il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, praticamente, e non ti lascia spazio ma nemmeno energia fisica e mentale per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
5: Radio Formia informa.
3: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ci siamo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale d'uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di animarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Don Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento, curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e Centomila, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana, dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.00, 23.00. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
0: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. E l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente, e non ti lascia spazio, ma nemmeno energie fisiche e mentali per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
5: Radio Formia informa.
4: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni e verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini altezza Borgo Faiti. Per il trasporto ferroviario sulle linee Roma Napoli via Cassino e Roma Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello, previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali. È tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: canto sottovoce.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia, e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunato la piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale d'uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata. Piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale Dono Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento, curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e Centomila, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana. Dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30. Venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo è edito dalla casa editrice Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
4: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente, e non ti lascia spazio, energie fisiche e mentali per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
5: Radio Formia informa.
3: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Il ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunato la piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. è il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne, ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Proseguono gli appuntamenti dell'estate formiana. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro, spettacolo musicale con Peppe Barra. Nell'ambito degli incontri sul Novecento, curati da Margherita Gresti e Giuseppe Napolitano, si terrà oggi alle 18.45 presso la Biblioteca Comunale Tommaso Di Suio di Castelforte una conversazione su Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno e Centomila, tenuta da Berardo Impegno, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannota. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana. Dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì, 10.30, 12.30, 17.30, 20.30. Venerdì e domenica, 10.30, 12.30, 18, 23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo è edito dalla casa editrice Scatole Parlanti. Modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
8: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione e l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente e non ti lascia spazio ma nemmeno energia fisica e mentale per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
5: Radio Formia informa.
7: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia, e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunato una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato a pronto soccorso dell'ospedale d'uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato, in particolare nel territorio di Itri, la zona di Pagnano, all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro, e ancora, sempre a Itri, in altri punti del territorio, che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Don Svizzo di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata all'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale dello Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana. Dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.23. si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18:30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
5: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente e fisicamente e non ti lascia spazio ma nemmeno energie fisiche e mentali per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
6: Radio Formia informa.
4: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirreni si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione speciale per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio da Roma, apriamo con una notizia della Pontina: incidente e code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina, prestare attenzione. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni, e verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. A Frosinone abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Per il resto la circolazione è per lo più regolare. Chiudiamo col trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie.

0: fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano, all'altezza della stazione ferroviaria. Altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora, sempre a Itri, in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e i Canadair della Regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Don Svizzo di Formia, nella unità operativa complessa di ortopedia. Ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale Don Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana, dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10:30, 12:30, 17:30, 20:30, venerdì e domenica 10:30, 12:30, 18:23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18:30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
1: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti a

0: ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa, e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente, e non ti lascia spazio, ma nemmeno energie fisiche e mentali per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui, viene messa, al margine del lavoro.
1: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione speciale per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio da Roma, apriamo con una notizia della Pontina: incidente e code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina, prestare attenzione. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni, e verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. A Frosinone abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Per il resto la circolazione è per lo più regolare. Chiudiamo col trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Jazz Train Radio.
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
6: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretta. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Aman Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: Un classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

Siete sul Jazz di Jazz Train, siamo partiti da circa 15 minuti, l'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica. Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana. E nel frattempo, prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienze incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: artisti giovani e molto talentuosi, si chiamano Ava Alami, cantante di Roma, jazz di notevole eleganza e molto sofisticata, con un pianista che conosce bene il linguaggio del jazz, già ne ha fatta di strada dimostrando una grande sensibilità, si chiama Vittorio Esposito, insieme in questo classico degli anni 30 come For All We Know, Vittorio Esposito con Ava Alami. E come sempre a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, si chiama Mario Iannuzziello.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello. Esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

Una session registrata 4 anni fa più o meno per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zalmit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

pop dei Tiro Mancino, band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter. Si chiama Aaron Stornaiuolo, in realtà Aaron proviene dal North Carolina, e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa, Full Song, Aaron.

E questa era Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bonne Soirée, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con le percussioni di Mino Sinelu, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Boys in the Night di Larry Nosella. Un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bonne Soirée. Ancora 10 minuti con il jazz di Just Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione, e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista e arrangiatore nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band. L'ascolto è con Swipe Right.

fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Howe con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Howe e la sua big band. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione del suo giro di musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band dal vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher Ground.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. In tre, con il volto travisato da caschi integrali, si presentano ad un esercizio per la vendita di prodotti etnici nella centralissima via Vitruvio a Formia e uno di loro aggredisce con una gragnola di pugni il commesso del negozio, un giovane magrebino. Quindi si danno alla fuga, lasciando a terra il malcapitato commesso, ferito e sanguinante. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'autore della violenta aggressione e ai suoi due complici. È accaduto l'altra sera, poco prima delle 21, presso l'attività commerciale Vitruvio Alimentari e Multiservice, di fronte alla villa comunale Umberto I, dove si sono presentati in tre con il volto semicoperto dal casco. Uno di loro si è avventato contro il commesso del negozio, minacciandolo e colpendolo con pugni e scaraventandolo a terra, mentre gli altri due si sono posizionati all'esterno dell'esercizio per impedire al commesso di fuggire o a qualche cliente di entrare o di prestare soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia, intervenuti subito dopo sul luogo dell'aggressione, dove si era radunata una piccola folla, hanno effettuato i primi rilievi e le ricerche, rivelatesi in quel momento infruttuose, dell'aggressore, mentre il commesso magrebino è stato accompagnato a pronto soccorso dell'ospedale d'uno svizzero per curarsi delle ferite riportate durante la violenta aggressione. La polizia sta visionando la telecamera interna del negozio e quelle esterne di altre attività che insistono sul corso principale della città, come ad esempio la filiale cittadina di Banco Intesa e dell'attigua Banca Popolare del Cassinate, alla ricerca di indizi che possano consentire di risalire alla identità dei responsabili della brutale aggressione. Sembrerebbe da escludere l'ipotesi della rapina. La cassa non è stata minimamente sfiorata, piuttosto si pensa ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti del magrebino. Su questo aspetto stanno conducendo accertamenti mirati gli agenti del commissariato di polizia, che hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, che però non avrebbe potuto fornire elementi utili per le indagini sul grave episodio, finora avvolto nel mistero. 20 lavoratori senza una regolare assunzione, 7 attività sospese e sanzioni che sfiorano complessivamente i 70.000 euro. È il bilancio del piano straordinario di vigilanza avviato nel settore agricolo tra Fondi e Terracina, dove dal 7 al 31 luglio sono state controllate complessivamente 65 aziende. Le verifiche sono state condotte dal personale dell'INPS, Direzione Regionale Lazio, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Terracina. Durante gli accertamenti sono emerse irregolarità nella posizione di 20 lavoratori. Secondo quanto rilevato durante le ispezioni, erano impiegati senza un regolare contratto e senza le preventive comunicazioni obbligatorie previste per l'assunzione. Le violazioni hanno portato alla contestazione di 49.550 euro di sanzioni amministrative. Il piano era stato predisposto per rafforzare il contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e verificare la correttezza dei rapporti tra imprese e dipendenti. In alcuni casi le irregolarità hanno determinato conseguenze più pesanti. Per 7 attività imprenditoriali è infatti scattato il provvedimento di sospensione previsto dalla normativa sul contrasto al lavoro irregolare. A questi provvedimenti si sono aggiunte altre sanzioni per 20.000 euro. Il conto complessivo delle contestazioni arriva quasi a 69.950 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'applicazione della normativa sulla cosiddetta maxi sanzione prevista nei casi di impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie. L'intervento di INPS e Carabinieri ha interessato uno dei comparti economici più presenti nei territori di Fondi e Terracina. Muore per sospetta overdose a Formia un 48enne ritrovato privo di vita da un familiare l'altra sera nella sua abitazione di Via Lavanga, dove viveva da solo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118. All'arrivo del familiare, che si era recato nell'appartamento perché non aveva più notizie del congiunto da alcune ore, il 48enne aveva già cessato di vivere. La sua salma è stata trasferita nell'obitorio del cimitero di Castagneto per l'autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. La vittima è un tossicodipendente che negli ultimi tempi sembrava fosse uscito dal tunnel della droga. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, sono orientate a individuare il possibile pusher che avrebbe venduto al 48enne, figlio di un noto avvocato, la dose di cocaina che potrebbe essere risultata fatale. Ancora incendi ieri a Itri e Formia. Le fiamme hanno interessato in particolare nel territorio di Itri la zona di Pagnano all'altezza della stazione ferroviaria. altro incendio nella zona di Piroli, nella parte sovrastante il vivaio Uttaro e ancora sempre a Itri in altri punti del territorio che già nei giorni precedenti era stato interessato da altri roghi. Sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i Canadair della regione Lazio. Il mercato settimanale di Itri si sposterà in area centrale nel prossimo mese di settembre. Attualmente è allocato in via Giovenale, in zona periferica. È quanto scaturito all'incontro tra l'amministrazione comunale e gli operatori assegnatari dei posteggi, alla presenza delle associazioni di categoria e del dirigente della SUAP Vincenzina Marra, oltre che del sindaco Andrea Di Biase. Tanti fattori, ha sottolineato il sindaco, hanno determinato l'abbandono di circa il 50% degli ambulanti dal mercato di Itri negli ultimi 10 anni, da quando il mercato fu trasferito in località Giovenco. Sicuramente la crisi dei consumi, la pandemia, l'esplosione delle vendite online, il cambio delle abitudini dei consumatori hanno inciso fortemente su questo processo. L'attuale sito però ha mostrato tutti i segni negativi per la difficoltà di raggiungimento di tanti consumatori che nel tempo hanno rinunciato al mercato per approvvigionarsi, e questo è stato un danno non solo per le casse del comune, ha aggiunto il sindaco Di Biase, per i minori incassi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, ma ha favorito inoltre anche quei processi di isolamento e di mancanza di relazioni sociali e umane che sono tipici dei mercati come luoghi di incontro, di vita e di socialità. Nuovi importanti risultati sul fronte della donazione del prelievo di organi e tessuti all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Nella unità operativa complessa di ortopedia, ieri mattina è stato portato a termine con successo il terzo prelievo di tessuto osseo da vivente del 2026. La donazione della testa del femore è stata effettuata da un paziente di 68 anni, sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una frattura. E sempre ieri, nella struttura sanitaria di Formia, è stato effettuato anche il quinto prelievo di tessuto corneale dell'anno, reso possibile dalla generosità di una paziente di 74 anni che aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione. I due interventi confermano l'efficacia dell'attività di donazione e prelievo sviluppata dall'ASL di Latina. Ai risultati ottenuti a Formia si sommano infatti 6 prelievi multiorgano eseguiti al Santa Maria Goretti di Latina. Questi risultati, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, testimoniano la straordinaria efficienza della nostra rete aziendale, ma soprattutto la sensibilità e la generosità dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Per i prelievi odierni, un plauso, ha aggiunto la dottoressa Cenciarelli, va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal direttore medico dell'ospedale Dono Svizzero, dottor Manciagli, al direttore UOC di ortopedia, dottor Fava, al capo dipartimento dell'area chirurgica, dottor Viola, al coordinamento aziendale ospedaliero dell'azione organi e tessuti e a tutta l'equipe dell'UOC ortopedia e sala operatoria. Nuova tabellonistica e nuovo punto informativo per il Cisternone Romano, con più servizi per accogliere i visitatori. Per l'estate sono state ampliate le possibilità di visita del fine settimana, dal venerdì alla domenica il Cisternone rimane aperto fino alle 23. I nuovi orari, lunedì e giovedì 10.30, 12.30, 17.30, 20.30, venerdì e domenica 10.30, 12.30, 18.23. Si intitola La rivoluzione dentro, il nuovo ed emozionante libro dello scrittore gaetano Vincenzo Contreras, che sarà presentato domani alle 18.30 presso la terrazza della Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Gaeta. Il romanzo, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti, modererà l'incontro la professoressa Annalisa Stamegna. Vincenzo Contreras è nato a Gaeta nel 1981, ha poi vissuto a Siena, attualmente vive a Verona. Nel 2001 ha ricevuto una citazione di merito ed è stato finalista al premio Campiello Giovani per la Regione Lazio con il racconto The Joker. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'ultima occasione, edito da Ali Ribelli. Collabora con il giornale online Eraldo. In questa intervista lo scrittore Vincenzo Contreras spiega il significato del suo nuovo libro.
2: Il libro La rivoluzione dentro è un libro che vuole essere una critica ad una società lavorocentrica, una società che mette il valore del lavoro, il valore della carriera davanti ad ogni altro valore della vita, davanti al valore della salute, della famiglia, davanti al valore della vita stessa, e nel senso di avere tempo libero per poter fare cose, per portare avanti le nostre passioni, banalmente leggere un libro, ascoltare della musica, avere del tempo per noi stessi, no? La società ci ha imposto, insomma, in qualche modo, il lavoro deve essere la priorità all'interno della nostra vita, all'interno delle nostre giornate, all'interno del nostro tempo a disposizione. È l'attività che più consuma il tempo a nostra disposizione, perché al di là delle 8-9 ore lavorative che ognuno compie, che ognuno fa, insomma, spesso si lavora ben oltre, spesso si bisogna prepararsi per andare a lavorare, bisogna tornare dal lavoro, spesso le distanze sono ampie, il lavoro ti consuma quindi mentalmente, fisicamente, e non ti lascia spazio, ma nemmeno energia fisica e mentale per fare altro. Quindi tutta la vita viene messa al margine del lavoro. Il lavoro si mette al centro, consuma tutto il tempo a disposizione e tutto il resto a margine. La vita stessa delle persone, degli individui viene messa al margine del lavoro.
3: Radio Formia informa.
1: Buone indicazioni per il Città di Formia nell'amichevole disputata allo stadio Washington Parisio contro l'Isola Liri, formazione neopromossa in promozione. I biancazzurri di Ciardi hanno superato la formazione ciociara per 2-0 grazie alla doppietta di Cristian Marotta, che ha deciso il risultato nella prima frazione. Il tecnico Alessio Ciardi ha ruotato diversi elementi. Per i tirrenici si tratta di un'altra tappa di avvicinamento dopo il successo precedente contro la Nitrella. Intanto il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato gli organici, 36 squadre divise in due gironi da 18, con Città di Formia, Gaeta, Terracina e Vissezze inserite nel massimo campionato regionale. Il torneo di eccellenza scatterà il prossimo 6 settembre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Ascolti, questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: Radio Formia.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

0: Jazz Train Radio.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretto. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Ahmad Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: Un classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

7 sul jazz di Just Train, siamo partiti da circa 15 minuti, l'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica, Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, e nel frattempo prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienza incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz, e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: un duo di artisti giovani e molto talentuosi, si chiamano Ava Alami, cantante di Roma, jazz di notevole eleganza e molto sofisticata, con un pianista che conosce bene il linguaggio del jazz, già ne ha fatta di strada dimostrando una grande sensibilità, si chiama Vittorio Esposito, insieme in questo classico degli anni 30 come For All We Know, Vittorio Esposito con Ava Alami. E come sempre a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, si chiama Mario Iannuzziello.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello: esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

Una session registrata 4 anni fa, più o meno, per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zammit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

pop dei Tiro Mancino, band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter. Si chiama Aaron Stornaiuolo, in realtà Aaron proviene dal North Carolina, e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa Full Song, Aaron.

E questa era Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bonsoiree, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con le percussioni di Mino Sinelu, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Voice in the Night di Larry Nosella. Un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bonsoiree. Ancora 10 minuti con il jazz di Just Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione, e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista e arrangiatore nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band. L'ascolto è con Swipe Right.

Fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Howe con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Howe e la sua big band. E così Just Strain si avvia lentamente alla conclusione del suo giro di musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band dal vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher Ground.